0: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.
1: Well, it's one for the money, two for the show.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Let's get down to business.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3:01. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

grande musica italiana in bianco e nero.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Skylab, compagna di vita.
1: Cerchiamo un motivo stupido per litigare. Dopo spengo il telefono e scappo lontano da

0: I migliori dischi degli ultimi 50 anni suonano su Radio Skylab.
1: E tu parli, parli.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Questi sono i grandi successi di Disco su Disco.
2: Su Radio Skylab.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace. Più ti

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Buongiorno Salento, Radio Skylab è con te.
4: Scusa se ancora

0: mattiniere. Il mattiniere.
1: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.
2: Al mattiniere.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione. Ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
3: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
2: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
3: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7 in punto. Radio
3: Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più

0: Mazzinieri.
1: Su Radio Skylab.
2: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Skylab, con te.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Radio Skylab.

0: Punto di contatto. Skylab News.
1: Bentrovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Apriamo con la cronaca. Il dramma di Lorena ha finto di voler riallacciare la relazione per salvarsi la vita. Ha rapita e uccisa a Firenze dall'ex compagno, poi suicidatosi. La 45enne di Squinzano ha cercato in ogni modo di cambiare il corso del destino. Mentre la procura indaga per premeditazione, la città si stringe nel dolore ricordando che l'ossessione non è mai amore. Sulla morte di Lorena Isceri, la risposta della Premier Meloni all'appello del padre, la Presidente del Consiglio, dopo il drammatico video di Franco, il genitore della 45enne uccisa all'ex compagno sulla 1, interviene con un post. Faremo di più, politica, lavori insieme. Cade nel vuoto davanti ai passanti il volo attutito dalla copertura di un negozio. Attimi di paura a Lecce, a poca distanza da Piazza Mazzini, dove un 51enne è uscito dalla finestra di un appartamento scivolando poi giù. Fortunatamente la struttura ha limitato gli effetti. Sul posto mezzi del 118, vigili del fuoco. Follia al volante, evade dai domiciliari e semina il panico in mezzo ai passanti. Un 35enne di Gento forza un posto di controllo dentro Taurisano e innesca una pericolosa inseguimento tra le vie cittadine, arrestato dagli agenti di polizia del commissariato. Archeologia subacquea e costiera, compagna di scavi al porto romano di San Giovanni. Riprendono le ricerche all'interno della riserva naturale statale Oasi WWF Le Cesine, con le indagini che si concentreranno sul grande complesso davanti all'edificio Idrovoro. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Il mattiniere, il mattiniere, il mattiniere. I classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Sono le 8 e un minuto. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano. Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: è di casa.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. La musica ti prende sempre più, per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333 78 46 426 oppure 348

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Bentrovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Lecce, Schlein, Meloni tolga il dossier a Urso, senza un serio piano pubblico si va verso il disastro sociale. La segretaria del Partito Democratico, con le disuguaglianze del Sud ha già pagato troppo, dice. Dal salario minimo ai nidi gratis, l'agenda Bonaccini De Caro Salis per il dopo Meloni. Alla festa dell'unità di Modena i tre indicano le prime mosse di un eventuale governo di centrosinistra dopo le elezioni del 2027. Bari, effetto Giorgia sul dopo leccese, ecco chi aspira a fare il sindaco. Sull'onda del bagno di folla a Marisabella, il centrodestra accarezza il sogno di espugnare il comune dal 2004 nelle mani del centro-sinistra. Il centrodestra potrebbe puntare su Fabio Romito, ma accanto a lui circolano altri nomi, come quello di Gaetano Frulli, presidente della Fiera del Levante, ancora Gigi De Collans, presidente di Acque del Sud e Reti del Sud. Scomparve 20 anni fa a Perugia, la famiglia della salentina Sonia Marra non si arrende, riaprite il caso per la giustizia, è formalmente un caso chiuso da una sentenza definitiva di assoluzione dell'unico imputato. L'appello, chissà, si faccia avanti, dopo tutto questo tempo è arrivato il momento di rompere questo muro di silenzio. Papà sta picchiando la mamma, 11 anni, chiama i carabinieri e salva la vita ad una donna, il bambino aveva assistito alla scena e sarebbe intervenuto per fermare l'uomo, consentendo alla donna di sottrarsi alla violenza. Riceve sangue intero infetto dopo 15 anni risarcita una donna di Putignano. La paziente, oggi 70enne, viene sottoposta a una trasfusione dopo il parto. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Il Made in Italy.

a Colle Passo. Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

estate. Fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyland. Più la senti, più ti piace.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità.
1: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.
2: Il Gran Mattino, in diretta Facebook sui canali di Radio Happy Days e in FM su Radio Skylab, con le nostre canzoni e le vostre dediche speciali.

eccoci qua, buongiorno, ben trovati, ben sintonizzati, come si dice, ascoltando la radio ovviamente. Siamo all'inizio di una nuova settimana con il Gran Mattino. Buongiorno a tutti quanti voi, siamo al 7 di settembre di questo 2026, afosissimo, caldissimo. Siete reduci da un weekend al mare? Spero di sì, almeno voi salentini, insomma, noi salentini ce lo possiamo permettere, diciamo, no? Lo so che magari c'è qualcuno che è più lontano da questa terra, da questo splendido mare, insomma, un po' di nostalgia magari la prova, o anche invidia, perché no? Va bene, buongiorno a tutti da Piero Marcellone, eccomi qua con il Gran Mattino, come sempre in diretta, come sempre a radio, come sempre su Radio Skylab. Un saluto affettuoso e cordiale a tutte le amiche e a tutti gli amici che seguono questa trasmissione proprio dall'FM, dai 98.6, dai 99.2 di Radio Skylab nel nostro Salento, e poi ovviamente al mondo del web con la diretta della web radio che è Radio Happy Days, che si fa sentire anche su TikTok attraverso la pagina ufficiale proprio di Radio Happy Days, dove va in onda la diretta di questa trasmissione. Saluto il nostro amico Adamo, che qualche giorno fa ho visto, insomma, presenziare ad uno spettacolo molto divertente, credo, vero? La pizzica ti piace, Adamo, vero? Allora, diamo vita alla nostra trasmissione di oggi con una canzone invece di un cantante che ieri sera è stato ospite proprio in una località qui vicino a noi. Sto parlando di Massimo Di Cataldo.

guardami negli occhi, dai che sto per dirti che ora che tu rinasci io rimango senza te, insomma, una canzone del 1996, di tanto tempo fa ormai, che è tornata in auge proprio perché Massimo Di Cataldo l'ha cantata proprio ieri sera qui in uno dei paesi della vasta provincia di Lecce, e devo dire che io ho apprezzato, perché molti di voi hanno postato ovviamente anche il video di alcune delle canzoni, tra cui questa, e allora mi è venuta voglia, ho detto tra me e me, domani mattina dai la facciamo ascoltare nella versione originale ai nostri amici che sono a casa. Bene, buongiorno a tutti ancora una volta, voglio salutare le amiche e gli amici che sono su TikTok, che stanno lasciando i loro messaggi, che stanno partecipando alla diretta, grazie di cuore di esserci. Il nostro Adamo, come dicevo prima, mi scrive che

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
3: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredobagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
7: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
0: Radio Skylab. La musica di ieri è quella di oggi. Your new music station.

Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
1: Sapore di sale.
0: La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: paradiso.
1: Si chiama Fango in Paradiso. Che bella la voce di Francesca Michelin, eh? Soprattutto che bello ritornare insieme dopo che l'Enel ci ha fatto uno scherzetto da tirarci via tutti quanti qui dalla diretta del Gran Mattino. Ma siamo tornati, quindi benvenuti ancora una volta. Stiamo insieme, speriamo senza interruzione alcuna, adesso fino a mezzogiorno. Per voi qui al Gran Mattino c'è

canzone d'amore, eh? Una tra le più belle canzoni d'amore di Riccardo Cocciante. Al gran mattino era Ti amo ancora di più. Bene, siamo qua, siamo tornati dopo una grave, devo dire, perché ci ha portato via un'ora di trasmissione, una grave interruzione dell'energia elettrica. Siamo nel 2026, amici miei, e ancora dobbiamo patire e subire questa situazione. Vabbè, è ovvio che quando va via l'energia elettrica tutto si spegne. Questo studio, che è uno studio illuminatissimo, dovete pensare, tutto un tratto, tac, cade nel buio. 2026. Vabbè, buongiorno ancora da Piero Marciano, benvenuti al Gran Mattino. Rimane solo un'ora di trasmissione, ma noi la vivremo in maniera intensa, interessante, come facciamo sempre quando siamo in diretta il lunedì, mercoledì e venerdì. Saluto ancora le amiche e gli amici che ritornano anche su TikTok e anche con i messaggi su WhatsApp. Vi regalo una canzone adesso di Sal Da Vinci, una canzone bella.

voce di Sal Da Vinci e poi questa canzone neomelodica che sa tanto di Napoli ma sa anche di tanta bella musica italiana, devo dire. Abbiamo ascoltato Sal Da Vinci con la Regina in Napoli. Adesso, a proposito di canzoni belle e italiane, una canzone che da qualche giorno stiamo sponsorizzando e assai, devo dire, lo faccio io qui in questo studio, da questo studio qui nel Gran Mattino, perché il testo di Brunori è importante, è bello e descrive l'amore vero, quello un po' imperfetto che tutti quanti noi viviamo nella nostra vita, no? Perché se fosse tutto perfetto sarebbe tutto un sogno, insomma. Meraviglioso errore. C'è un errore? Sì, può essere meraviglioso, perché no? A cantarci questa splendida canzone.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
4: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
5: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu.
1: Gian Nannini ci sta tutto, veramente tutto, musica, e finalmente direi musica, c'è bisogno veramente come l'aria di queste canzoni, di questi pezzi. Grande la nostra Gian Nannini, Brunori, per questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che è un amore di canzone, si intitola Meraviglioso Errore, ricordate, e avremo modo di ascoltarlo tante tante altre volte qui nel nostro grammattino. Grammattino che adesso invece prevede l'arrivo di una cantante che si chiama Maggie Reilly, ve la ricordate Maggie Reilly? Ormai è diventata grandicella anche lei, con Mike Oldfield ci regalò tanti anni fa Moonlight Shadow.

0: l'essenza, l'essenza, la pura essenza degli anni Ottanta, con Moonlight Shadow, con Mike Oldfield e la splendida voce di Maggie Reilly. Bene, sono le 11:23 minuti, sempre all'ascolto di Radio Skylab, con le canzoni più belle, quelle che arrivano qui dal Play Studio, dallo studio che trasmette il Gran Mattino, il lunedì, mercoledì e venerdì. Oggi un Gran Mattino un po' a pezzi, diciamo, perché prima l'interruzione dell'energia elettrica dell'Enel, poi l'interruzione della rete, quale altra interruzione ci potrà mai essere adesso? Nessuna, spero, eh. Io ho voglia di ascoltare le vostre voci, anche perché stamattina mi avete lasciato i messaggi al nostro 329 5970 255. Poi tutto un tratto siamo spariti, ma è crollato, non c'è più niente, non riusciamo a beccarti da nessuna parte, invece ci siamo. E allora, buongiorno amici.
1: Ciao Piero, sono una Rita di Matino, vorrei ascoltare la canzone Buon Compleanno, dedico a mia sorella che oggi fa gli anni.
0: Brava, auguri
1: di Massimo Ranieri. Grazie.
0: Grazie a te. Buon compleanno di Massimo Ranieri, va bene, con piacere, sapete che io insomma ho sempre piacere di andare a trovare le vostre canzoni, soprattutto poi quando sono legate ad avvenimenti, insomma a circostanze particolari, quindi facciamo tanti auguri a tua sorella e fra poco la accontenteremo con una bella canzone, va bene? Ciao Anna Rita, un saluto a te e a tutta Matino. No, Ottaviano. Matino Ottaviano. Fatemi risentire un attimo Anna Rita, grazie.
1: Ciao Piero, sono una Rita di Matino.
0: Vedi, Matino. Non poteva che essere così al Gran Mattino. Allora, prima di trovare la canzone della nostra amica, voglio farvi ascoltare un pezzo che nel 79 si ballava tantissimo. Questa era Disco Music, se

una delle prossime in cui parteciperò io, vuol dire che lo farò tornare in auge e faremo in modo che insomma si torni a ballare questo pezzo fantastico, di tanto tempo fa. Monkey Chop, Monkey Chop, Monkey Chop, Danai Banana.

Salutare anche Lucia, Lucia che è a Gallipoli. Buongiorno, buon inizio settimana a te Piero, a tutti gli amici ascoltatori vicini e lontani. Oggi gentilmente, questo gentilmente la dice sempre lunga, sulla nostra Lucia. Oggi gentilmente mi farebbe piacere ascoltare la canzone di Lena Biolcati, C'è ancora cielo. Grazie, c'è ancora luce, c'è ancora energia elettrica, diciamo. Oggi è una giornata un po' così, cara Lucia, che possiamo fare? Dai, però alla fine portiamola a compimento, portiamola fino in fondo, e troveremo anche la tua canzone. Poi vediamo su TikTok chi è che abbiamo con noi. Lucia Mitruccio, e buon inizio settimana a tutti, grazie. Un saluto anche a Nonna Irma 1. Buongiorno Piero e a voi tutti, grazie, siete gentili, sono io che vi saluto qui da questo studio, grazie veramente di cuore. Allora, adesso noi abbiamo già recuperato un brano di Massimo Ranieri che si intitola Buon Compleanno. Sarà mai questo il pezzo che vorrebbe dedicare a sua sorella, la nostra amica Narita? Proviamo a sentirlo, regia, lo facciamo andare? Dai, Massimo Ranieri, eccolo qua.

noi cerchiamo sempre di trovare le canzoni giuste in questo il nostro studio. A volte però cosa succede? Succede che le canzoni ci sono e sapete, una volta esistevano, esistono ancora, perché noi ce li abbiamo qui, i 45 giri, che dal lato A avevano la canzone, dal lato B avevano invece la versione strumentale della canzone, proprio per fare una sorta di karaoke, insomma. Io sto vedendo scorrere qui sul monitor che ho alla mia destra tutte le parole di questa canzone, però non sento la voce di Massimo Ranieri. Che ci dobbiamo fare? Va bene, vuol dire allora che dovremo vedere di rasare, resettare un pochettino questo nostro pezzo, per poterlo far ascoltare la nostra amica. Anche se ti dirò, Annalita, io per tua sorella invece avrei scelto la canzone di, non di Massimo Ranieri, ma Buon Compleanno di Renato Zero. Che dici? Passiamo, facciamo un salto e le regaliamo proprio Renato Zero? Ma sì, dai. Allora, diamo il tempo di recuperare anche questo pezzo e intanto vi lascio con Thomas Paradise. Anche questa è una gran bella canzone. Allora, su TikTok che abbiamo anche Luana. Ciao Luana, buongiorno anche a te. Tommaso Paradiso con la sua

Ma perché le canzoni più belle sono sempre un po' tristi, eh? Parlano sempre da Dio. Notata questa cosa, sì, eh? Tutte le canzoni belle, quelle d'amore, eccetera, parlano sempre di un te ne vai. E qui te ne vai addirittura agitando la Coca-Cola, insomma, grande Tommaso Paradiso, che veramente, insomma, è geniale nella realizzazione dei testi delle sue canzoni, eh? Agitare

0: E questi sottofondi che erano un classico di quegli anni, degli anni 70, insomma, inizio anni 80. Va bene, allora facciamo gli auguri alla nostra amica, dai, la stiamo portando per le lunghe questa cosa. Allora io ho scelto, basta, ho scelto, ho deciso io. Anna Rita, facciamo gli auguri a tua sorella con Buon Compleanno, questa canzone firmata da Renato Zero, il grande Renato, e da un immenso cantante del passato, Claudio Villa.
1: Si riaccende la speranza e dietro ci sei tu, fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

magari i 16 anni, anzi sicuramente i 16 anni sono trascorsi già da tanto, no? Però è sempre bello ricordarsi e ricordarci quello che siamo stati, che siamo. Il compleanno è bello, è un momento magico sicuramente, perché segna un passo della nostra vita, un altro passo in avanti, e di questi passi noi ne vorremmo ancora tanti e tanti e tantissimi, però è bello sempre e comunque pensare, ricordare quello che eravamo, anche con il compleanno dei nostri 16 anni. Va bene, un saluto quindi alle nostre amiche, oggi così gli abbiamo regalato questo pezzo, alla fine abbiamo scelto noi, va? Ma sì, dai. Apriamo la busta. Allora, amici miei, Luana su TikTok mi scrive che vorrebbe ascoltare una canzone, vorrebbe richiedere una canzone e dedicarla a suo figlio. Nella vita, quale può essere? Nella vita di una donna, anche di un uomo ovviamente, ma soprattutto di una mamma, di una donna, quale può essere, ecco, a prescindere dai compleanni, da tutto quello insomma che di bello ci regala la vita, quale può essere il regalo più grande? Eh? Lo so, state tutti quanti rispondendo all'unisono, lo so, però ce lo facciamo dire da lui. In questo caso ovviamente Tiziano Ferro canta una canzone che ha un significato particolare come regalo più grande, noi lo leghiamo invece a questa mamma che vuole dedicare questa canzone a suo figlio, dicendogli ovviamente che insomma, nella vita lui è stato e resterà per sempre il suo regalo più grande. Ciao Luana!

0: Amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
1: Ah, il regalo mio più grande.
0: E vabbè, altra splendida, meravigliosa canzone, eh? Bene, bene, bene, bene. Questo è il Gran Mattino, amici miei. Abbiamo ancora 15 minuti per stare insieme. Ci sono tante canzoni che avete richiesto e che fra poco ascolteremo insieme, comprese le vostre voci.

C'è ancora cielo. Questa è una delle vostre proposte musicali, siete voi che riscoprite, grazie a noi del Gramattino, alcune canzoni che insomma sono decisamente dimenticate. Pensate, questo pezzo è stato scritto da Roby Facchinetti e da Stefano D'Orazio, 1985, la voce che abbiamo ascoltato è di una Lena Biolcati amatissima in quel periodo storico, e il brano era C'è ancora cielo, richiesto dalla nostra amica, dalla nostra Lucia. E adesso quello che vorremmo tutti quanti, vorremmo proprio tutti, abbiamo finito le ferie, ormai siamo tornati a casa, ma per dire, ma vorremmo tanto tutti quanti ancora una vita in vacanza, eh?

0: Ecco, questa è la cosa importante, eh? Qual è la cosa importante? Nessuno che rompe. È vero. Purtroppo però poi le ferie finiscono e bisogna tornare a lavorare, vero? Lo dico a Stefania, lo dico a tutto quel mondo di lavoratori che ormai ha le ferie che sono un dimenticatoio, ormai sono passate, sono state cancellate dai propri ricordi ormai, eh? Ciao Stefania, cos'è che hai, doppia notte? Ma anche tripla, quadrupla! Ah, vabbè. 8 minuti? Ma dai, sentiamo le voci, non so se riusciremo a sentire le canzoni perché oggi con queste interruzioni purtroppo ci hanno tagliato veramente tanto tempo, però le voci le voglio sentire. Pronto?
1: Buongiorno signor Piero Beltenebrodo.
0: Buongiorno.
1: Stamattina vorrei ascoltare una canzone che parla d'amore. E ultimamente sento parlare d'amore, ma non quello vero.
0: Ai.
1: Vorrei salutare le mie amiche Luigina, Narita, Fiorella, Antonella, Elena che è a Palermo. E un bacione grande e alla prossima. Ciao da Mary.
0: Baci a Mary. Grazie Mary, una canzone d'amore, eh? Fra poco ascolterete la canzone d'amore della nostra Mary. Ma chi abbiamo ancora? Pronto?
2: Ciao.
0: Cos'è? Vento, ventaccio.
2: Oggi siamo in ritardo.
0: Sì. Ma soprattutto cos'è che è intorno a te?
2: Visto che io sono al mare.
0: Ah sì, al mare. Ecco.
2: Un po' mosso. Ascoltiamo il brano, se c'hai un pochino di spazio, quindi visto che pure tu sei iniziato, io. Alta Maria.
0: Betty, non si capisce nulla, non sei al mare, sei in mezzo al vento, non lo so, hai intorno a te un uragano.
2: Baci,
0: l'abbiamo sentito, va bene. Non so se ce la faremo, eh? Oggi mi sa tanto che non ce la facciamo assolutamente. Comunque sia, dai, un saluto anche a Betty, goditi questo mare, ascolta ancora qualche sprazzo di Gran Mattino. Una canzone d'amore, quella della nostra amica Mary, siamo riusciti a beccarla. Si chiama Endless Love ed è un pezzo di Lionel Richie con Diana Ross. Romantica, bellissima. Poi c'è Michele su TikTok che mi chiede di mandare in onda Ti amo di Umberto Tozzi, per dedicarlo a sua zia. Non lo so se riusciremo a farlo, Michele. Comunque il pensiero c'è ed è importante. Endless Love. Ma...

0: Love con il grande Lionel Richie, con Diana Ross, una canzone d'amore. Io quasi quasi prendo al volo l'occasione per salutare anche due piccioncini che sono sicuramente all'ascolto. Stamattina il nostro amico Adamo, il nostro Tom Bird, The Fam, qui insomma del Gran Mattino, mi ha mandato un messaggio richiedendo Kenny Chini con la canzone Me and You, dedicata alla moglie con tanto amore. Poi un saluto e anche un felice inizio settimana a tutti le amiche e amici del Gran Mattino. Poi è andata via l'energia elettrica, insomma tutto quanto si è risolto purtroppo in poche canzoni che abbiamo ascoltato insieme. Ma la cosa importante da dirvi è che questo signore qua, questo nostro amico, mi ha scritto che lui è ancora in ferie, rientra il 14 e poi dal 20 le riprende. Oh, se ti avanza qualcosa, mi raccomando. Va bene, allora siamo addirittura d'arrivo, sono le 11:58 minuti. Io avrei voluto tanto potervi accontentare tutti stamattina, ma purtroppo, come capite bene, non è stato possibile. Voglio salutare anche Andrea e Maria che sono a Neviano e a tutto cuore tutti quanti voi che siete la famiglia bellissima del nostro Gran Mattino. Anche il nostro amico Antonio che e nelle Marche, ciao Piero, finalmente in onda, mi scrive su TikTok, purtroppo sono al lavoro, ci sentiamo meglio mercoledì. E già.
1: C'è da spendere una vita per comprendere.
0: E mercoledì andranno in onda proprio le canzoni che non stiamo trasmettendo oggi. E io conto, spero, insomma, di avere il tempo di potervi salutare tutti in una trasmissione normale, non come quella di oggi. C'è un'ultima canzone che stiamo per mandare in onda. È una canzone che parla d'amore. È una canzone fantastica, datata anni 70, che tutti quanti abbiamo nel cuore e nelle nostre corde vocali, quindi cantiamola a tutto cuore ma anche a tutta voce, ok? Saluto Luana, saluto anche Michele e chiudiamo il Gran Mattino con Umberto Tozzi che ci canta Ti amo. Ci ritroviamo mercoledì, quindi dopodomani alle 10 in punto qui su Radio Skylab in FM e su Happy Days sul web, compresa la diretta TikTok. Da Piero Marciano a tutti quanti, baci baci baci!

0: mi porti a letto il tuo caffè. Se tu non vuoi che un'altra stia con me, e mi porti a letto il tuo caffè. Se tu non vuoi che un'altra stia con me, e mi porti a letto il tuo caffè.
1: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte, arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
3: Il Lecce su Skylab. Presentazione degli incontri, tutte le anticipazioni, l'analisi del dopo partita. Con Bruno Conte. Il Lecce su Skylab. Il cuore oltre il novantesimo.
4: Amici sportivi di Radio Skylab, a tutti un saluto, un caro saluto da Bruno Conte, puntata numero 267 in Lecce su Skylab. Andiamo a presentare la gara tra Cagliari e Lecce, dopo la figuraccia fatta da Lecce contro la Roma, con Di Francesco che si è preso la responsabilità di tutti gli errori fatti durante quella partita, errori tattici, errori di formazione, errori di cambi. Ecco che Eusebio Di Francesco ha presentato in conferenza stampa la gara contro il Cagliari. Beh, ha detto: quella contro la Roma è stata una partita particolare, le scelte che ho fatto non hanno avuto successo, ma ha avuto un suo peso importante anche il valore della Roma, ovviamente. Ora pensiamo a questa gara. Parla di Monteiro ha detto: non ho avuto esterni a sinistra e ho dovuto adattare Ndri su quella fascia. Dico io, amici, errore gravissimo far giocare Ndri sulla sinistra quando Ndri a destra può garantirti ogni volta che vai in possesso di palla un'azione da gol. Errore gravissimo, imperdonabile da parte di Di Francesco. Però ha detto che non aveva esterni a sinistra. Quindi Monteiro, abbiamo due giocatori in crescita in quel ruolo. Monteiro ha detto ha un'ottima condizione fisica e quindi sono molto contento degli innesti, degli acquisti che ha fatto la società. Poi Suilic ha detto è un giocatore che potrebbe essere dall'inizio in campo, quindi tentazione di far giocare Ilic dal primo minuto della gara a Cagliari. E poi c'è l'infortunio di Geobels, no? Come sapete, il centravanti. In quel caso Di Francesco è stato lapidario: giocherà Stulic, che si sta allenando molto bene. Gli è stato chiesto di Esteban e ha detto: Esteban potrà avere una chance nel corso della partita, si sta allenando bene e deve crescere tanto, deve formarsi di più sul piano fisico. E poi gli è stato chiesto del Cagliari, ovviamente, e lui ha detto: la squadra di Pisacane ha trovato un assetto tattico preciso, sono meno camaleontici rispetto all'anno scorso. Posso comunque aspettarmi di tutto dal Cagliari. E poi su Gandelman e Berisha, Gandelman ha detto è più avanti in termini di condizioni, stanno crescendo entrambi, ma ha fatto capire che nessuno dei due sarà in campo dall'inizio, quindi né Gandelman né Berisha. Non cambiate frequenza, amici, perché dopo avervi parlato della conferenza di Di Francesco, tra poco vi daremo le probabili formazioni delle due squadre nella seconda parte. A tra poco!
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Amica della tua estate. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
8: Sei io!

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Il Lecce su Skylab. Presentazione degli incontri, tutte le anticipazioni, l'analisi del dopo partita. Con Bruno Conte. Il Lecce su Skylab. Il cuore. Oltre il 90esimo.
3: Arieccoci amici, sempre Bruno Conte sulla vostra radio preferita, Radio Skylab, e la seconda parte del Lecce su Skylab, puntata numero 267. Nella prima parte abbiamo analizzato la conferenza stampa di Di Francesco ed ora vediamo un po' quelle che potrebbero essere le formazioni in campo. Allora partiamo dal Cagliari. Dopo la sconfitta contro l'Inter, nel Cagliari dovrebbe partire in avanti ancora Mendy in attacco dall'inizio, con Fazzini e Maldini, pensate, il figlio di Paolo Maldini, a supporto. De Jola, che aveva giocato nel Lecce, lo ricordate, De Jola, giocherà in difesa. Quindi per quanto riguarda invece gli indisponibili, non ci sono squalificati, non ci sono ballottaggi, indisponibili sono Idrissi e Trepi, entrambi da valutare, potrebbero andare in panchina. La formazione del Cagliari probabile sarà questa: Caprile in porta, ex portiere del Bari, 4 in difesa che sono Zepedro a destra, De Jola e Rodriguez centrali, Obert a sinistra. A centrocampo 3 giocatori che sono Romano, Winks e Fazzini, 2 mezze punte che sono Adopo e Maldini, un centravanti e cioè Mendy. Questa è la formazione cagliaritana e vediamo adesso il Lecce. Geubels è infortunato, distorsione alla caviglia sinistra, ne avrà per circa un mese. Stulic quindi sarà il centravanti titolare. Dovrebbero esserci gli innesti dei neoacquisti Ilic a centrocampo e Monteiro in attacco. Attenzione, attenzione, vediamo il ballottaggio. Thiago Gabriel e Siebert in difesa, Thiago Gabriel che naturalmente è rimasto a Lecce visto che non è stato ceduto. Andiamo a vedere allora la probabile formazione del Lecce con Falcone tra i pali, difesa con Veiga a destra, Gaspar e Thiago Gabriel centrali, Gallo che rientra a sinistra. A centrocampo il terzetto dovrebbe essere composto da Koulibaly, Ngom e Ilic. E poi in attacco si torna al 4-3-3, Pierotti a destra, Stulic al centro e Monteiro a sinistra. Quindi la panchina del Lecce sarebbe composta da Bleve, Dembélé, Siebert, Ndaba, Fofana, Gorter, Berisha, Gandelman, Malé, Ndri, Esteban e Fatah. Come vedete è una panchina lunghissima. La panchina del Cagliari con Sherry, Radunovic, Aurelio, Mina, Liteta, Carlos, Sulev, Felici, Fadera e poi ancora Gagliardini, Sugawara e Nzola. C'è pure Nzola, una vecchia conoscenza degli sportivi pugliesi. Amici, è tutto per questa puntata del Lecce su Skylab. Bruno Conte vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento al commento di Cagliari Lecce. Alla prossima.
4: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.

The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Bentrovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Lecce, Schlein, Meloni tolga il dossier a Urso, senza un serio piano pubblico si va verso il disastro sociale. La segretaria del Partito Democratico, con le disuguaglianze del Sud, ha già pagato troppo, dice. Dal salario minimo ai nidi gratis, l'agenda Bonaccini De Caro Salis per il dopo Meloni. Alla festa dell'unità di Modena i tre indicano le prime mosse di un eventuale governo di centrosinistra dopo le elezioni del 2027. Bari, effetto Giorgia sul dopo leccese, ecco chi aspira a fare il sindaco. Sull'onda del bagno di folla a Marisabella, il centrodestra accarezza il sogno di espugnare il comune dal 2004 nelle mani del centro-sinistra. Il centrodestra potrebbe puntare su Fabio Romito, ma accanto a lui circolano altri nomi, come quello di Gaetano Frulli, presidente della Fiera del Levante, ancora Gigi De Collans, presidente di Acque del Sud e Reti del Sud. Scomparve 20 anni fa Perugia, la famiglia della salentina Sonia Marra non si arrende, riaprite il caso per la giustizia, è formalmente un caso chiuso da una sentenza definitiva di assoluzione dell'unico imputato. L'appello, chissà, si faccia avanti, dopo tutto questo tempo è arrivato il momento di rompere questo muro di silenzio. Papà sta picchiando la mamma, 11 anni, chiama i carabinieri e salva la vita ad una donna, il bambino aveva assistito alla scena e sarebbe intervenuto per fermare l'uomo, consentendo alla donna di sottrarsi alla violenza. Riceve sangue intero infetto dopo 15 anni risarcita una donna di Putignano, la paziente oggi 70enne viene sottoposta a una trasfusione dopo il parto. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
1: Sapore di sale.
0: La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in Via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Sotto l'ombrellone, le estati da ricordare.

0: sotto l'ombrellone. Le estati da non dimenticare.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 13 in punto.
3: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Ora ricordato del tuo cuore.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Sotto l'ombrellone, le canzoni che hanno lasciato il segno nelle estati passate.
4: We like the music, we like the music.

0: italiana.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Italian Graffiti.
4: Italian Graffiti.
3: La grande musica italiana in bianco e nero.
4: In bianco e nero.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Paravita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Paravita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Paravita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: State ascoltando Sotto l'ombrellone,

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica, oh.

Sotto l'ombrellone, shakeriamo i successi nazionali e internazionali delle estati passate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning,

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Apriamo con la cronaca: il dramma di Lorena ha finto di voler riallacciare la relazione per salvarsi la vita. Rapita e uccisa a Firenze dall'ex compagno, poi suicidatosi, la 45enne di Squinzano ha cercato in ogni modo di cambiare il corso del destino. Mentre la procura indaga per premeditazione, la città si stringe nel dolore, ricordando che l'ossessione non è mai amore. E sulla morte di Lorena Isceri, la risposta della premier Meloni all'appello del padre, la presidente del Consiglio, dopo il drammatico video di Franco, il genitore della 45enne uccisa dall'ex compagno sulla 1, interviene con un post: faremo di più, politica, lavori insieme. Cade nel vuoto davanti ai passanti il volo attutito dalla copertura di un negozio. Attimi di paura a Lecce, a poca distanza da Piazza Mazzini, dove un 51enne è uscito dalla finestra di un appartamento scivolando poi giù. Fortunatamente la struttura ha limitato gli effetti. Sul posto mezzi del 118, vigili del fuoco. Follia al volante, evade dai domiciliari e semina il panico in mezzo ai passanti. Un 35enne di Gento forza un posto di controllo dentro Taurisano e innesca una pericolosa inseguimento tra le vie cittadine, arrestato dagli agenti di polizia del commissariato. Archeologia subacquea e costiera accompagna gli scavi al porto romano di San Giovanni. Riprendono le ricerche all'interno della riserva naturale statale Oasi WWF Le Cesine, con le indagini che si concentreranno sul grande complesso davanti all'edificio Idrovoro. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Le 13 e 59 minuti.
1: Radio Skyline. Ogni giorno solo grandi successi, solo grandi successi.

0: senza te.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Fatti accompagnare per tutta l'estate dalla musica.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.
2: Oh, I got you!

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Radio Skyline, il giusto ritmo per il tuo pomeriggio.

0: Yeah. Punto di contatto.
1: Skylab News. Bentrovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. Lecce, Schlein, Meloni tolga il dossier a Urso, senza un serio piano pubblico si va verso il disastro sociale. La segretaria del Partito Democratico, con le disuguaglianze del Sud ha già pagato troppo, dice. Dal salario minimo ai nidi gratis, l'agenda Bonaccini, De Caro, Salis per il dopo Meloni. Alla festa dell'unità di Modena i tre indicano le prime mosse di un eventuale governo di centrosinistra dopo le elezioni del 2027. Bari, effetto Giorgia sul dopo leccese, ecco chi aspira a fare il sindaco. Sull'onda del bagno di folla a Marisabella, il centrodestra accarezza il sogno di espugnare il comune dal 2004 nelle mani del centro-sinistra. Il centrodestra potrebbe puntare su Fabio Romito, ma accanto a lui circolano altri nomi, come quello di Gaetano Frulli, presidente della Fiera del Levante, ancora Gigi De Collans, presidente di Acque del Sud e Reti del Sud. Scomparve 20 anni fa Perugia, la famiglia della salentina Sonia Marra non si arrende, riaprite il caso per la giustizia, è formalmente un caso chiuso da una sentenza definitiva di assoluzione dell'unico imputato. L'appello, chissà, si faccia avanti, dopo tutto questo tempo è arrivato il momento di rompere questo muro di silenzio. Papà sta picchiando la mamma, 11 anni, chiama i carabinieri e salva la vita ad una donna, il bambino aveva assistito alla scena e sarebbe intervenuto per fermare l'uomo, consentendo alla donna di sottrarsi alla violenza. Riceve sangue intero infetto dopo 15 anni risarcita una donna di Putignano, la paziente oggi 70enne viene sottoposta a una trasfusione dopo il parto. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Radio Skylab, l'after hour di Radio Skylab. Skylab, tra disco music e grandi classici.
2: Hiya Bobby.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure Ken.
2: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Sono le 14:59 minuti.
3: Sotto l'ombrellone, su Skylab, i dischi delle estati passate.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Ogni giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.
2: I

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Radio Skylab, l'after hour di Radio Skylab. Tra disco music e grandi classici.

Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le

0: Colle Passo.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Apriamo con la cronaca: il dramma di Lorena ha finto di voler riallacciare la relazione per salvarsi la vita. Rapita e uccisa a Firenze dall'ex compagno, poi suicidatosi, la 45enne di Squinzana ha cercato in ogni modo di cambiare il corso del destino. Mentre la procura indaga per premeditazione, la città si stringe nel dolore, ricordando che l'ossessione non è mai amore. Sulla morte di Lorena Isceri, la risposta della premier Meloni all'appello del padre, la presidente del Consiglio, dopo il drammatico video di Franco, il genitore della 45enne uccisa dall'ex compagno sulla 1, interviene con un post: faremo di più, politica, lavori insieme. Cade nel vuoto davanti ai passanti il volo attutito dalla copertura di un negozio. Attimi di paura a Lecce, a poca distanza da Piazza Mazzini, dove un 51enne è uscito dalla finestra di un appartamento scivolando poi giù. Fortunatamente la struttura ha limitato gli effetti. Sul posto mezzi del 118, vigili del fuoco. Follia al volante, vade dai domiciliari e semina il panico in mezzo ai passanti. Un 35enne di Gento forza un posto di controllo dentro Taurisano e innesca una pericolosa inseguimento tra le vie cittadine, arrestato dagli agenti di polizia del commissariato. Archeologia subacquea e costiera, compagnia di scavi al porto romano di San Giovanni. Riprendono le ricerche all'interno della riserva naturale statale Oasi WWF Le Cesine, con le indagini che si concentreranno sul grande complesso davanti all'edificio Idrovoro. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab. Troppo bella.

Sotto l'ombrellone, la fresca musica di ieri, le frizzanti novità di oggi e gli afrodisiaci successi di domani. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi. Scusa.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

me, per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Tre per te. Tre canzoni che piacciono a te.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 16 e 4 minuti.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
3: Più ti piace.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: 50 anni di grandi successi. Raccontati da Radio Skylab.

con Radio Skylab ricordi la musica più bella, quella che ti ha fatto emozionare, piangere, ridere e ballare. Richiedi la musica della tua vita. Manda ora un messaggio al 328 55 92 714. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
4: Per informazioni 320 82 15 519.
5: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: energizzante, allegra, emozionante, travolgente.
1: Sapore di sale.
0: La tua estate è su sapore Radio Skylab. 50 anni di grandi
1: hai
0: successi.
1: Sulla pelle che hai sulle labbra.

su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Decant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Fatti accompagnare.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 17 in punto.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Premia la casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: è di casa.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Questo era il disco estatissima Radio Skylab. Cosa sono?

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. La manifestazione che ha commosso l'Italia, 2000 persone per ricordare Lorena al presidio in via Panciatichi a Firenze, dove viveva la donna che giovedì è stata rapita e uccisa dall'ex. Il lungo abbraccio tra la sindaca Funaro e la madre della vittima arrivata da Squinzano. In stato di agitazione si scaglia contro i carabinieri 33enne bloccato col taser e arrestato, è accaduto a Verno, dove l'uomo, già ai domiciliari per maltrattamenti, in evidente stato di alterazione per abuso di alcol, ha minacciato i militari prima di essere immobilizzato in sicurezza e condotto in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria. Valori delle acque fuori norma, scatta il divieto di balneazione e pesca a Santa Maria al Bagno. Il sindaco di Nardò ha firmato l'ordinanza a tutela della salute pubblica dopo i rilievi di Arpa Puglia. Stop ai bagni alle attività fino al 10 settembre nel tratto compreso tra via Buonarroti e via Flacco e località Quattro Colonne. Segnalazioni anonime contro Unisalento, la rettrice, danno alla reputazione. Durante la seduta del Senato accademico, Maria Antonietta Iello è tornata sull'articolo di una nota testata che riguardava il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, difendendo l'operato dell'ufficio comunicazione. Impegno civico per Nardò, Antonella Vergari candidata a sindaco, la dottoressa si dice pronta a correre per comunali del 2027. Tra le priorità, legalità, giovani e tutela delle fragilità per offrire alla città un'alternativa di governo. Sfida lanciata alla vice sindaca Sodero. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile. Paolo Franza.
4: State ascoltando Estatissima su Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate su Radio.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Sapore di sale. Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Quando esci
3: salida del vuelo con destino a la...

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 18 e un minuto.

cura e la bellezza della vostra auto, scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli, soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni, come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Si accende la radio, si accende l'estate, estatissima,

estate. Fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyland. Più la senti, più ti piace.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in Via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Estatissima!

0: di contatto.
1: Skylab News.
2: Bentrovati con l'informazione locale. La vitola riesame. Coranucci, volevo riscattarmi, e chiede domiciliari in Basilicata. L'indagato ha offerto dichiarazioni spontanee davanti ai giudici, che adesso dovranno decidere entro giovedì sulla richiesta dei legali. Ho fatto tutto questo per proteggerlo. Fine vita la Puglia come il Veneto, c'è la proposta di legge presentata dai consiglieri regionali pugliesi di centrodestra, Napoleone Recena della Lega e Marcello Lanotte di Forza Italia. Si compone di 14 articoli. Parcheggia la macchina e viene insultato, offese sessiste all'assessora Ferro a San Marco in Lamis. Ho denunciato, una donna meno forte di me sarebbe corsa a casa a piangere. Certe espressioni in una normale dialettica di contestazione non andrebbero mai usate. La decisione di denunciare arriva proprio per questo, per dare l'esempio, dice. Elish Line frena sulle primarie. Concentriamoci sul programma e sull'Ilva, dice, togliete il dossier a Urso. Lo sguardo finale sulle politiche, come già anticipato a Cernobbio, in qualsiasi momento si voterà, ci faremo trovare pronti. Al nord si lavora 27 giorni in più, scatta l'allarme produttività in Puglia e crollo, Trentino, Lombardia e Veneto si prendono il podio, malissimo la Puglia, addirittura penultima con un meno 24,8% sulla media nazionale, fa peggio solo la Calabria. Brindisi, paziente minaccia di morte e schiaffeggia infermiere, 4 aggressioni in poche ore al Perrino, è successo nel centro Ustioni, immediato l'intervento del personale di vigilanza, di presidio e subito dopo degli agenti di polizia. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Disco Estatissima.
2: Hello, my love. Are you ready for your new Estatissima album of the week? It's Morgan, and I have for you Otilia, Billionaire.

0: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Trascorso

0: sera.
1: Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro,

0: Sei a Colle Passo.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: I veri successi degli ultimi

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Radio Skylab.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Radio Skylab.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro Diagnostico Città di Casarano. Centro Diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
2: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
2: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Skylab Collection, la migliore musica di tutti i tempi.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 20 e

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Ebbrezza Salentina. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: bella vita.
1: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
2: Skylab Collection.

Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Fatti accompagnare per tutta l'estate dalla musica.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale in studio Paolo Franza. La manifestazione che ha commosso l'Italia, 2000 persone per ricordare Lorena al presidio in via Panciatichi a Firenze, dove viveva la donna che giovedì è stata rapita e uccisa dall'ex, il lungo abbraccio tra la sindaca Funaro e la madre della vittima arrivata da Squinzano. In stato di agitazione si scaglia contro i carabinieri 33enne bloccato col taser e arrestato, è accaduto a Verno, laddove l'uomo, già ai domiciliari per maltrattamenti, in evidente stato di alterazione per abuso di alcol, ha minacciato i militari prima di essere mobilizzato in sicurezza e condotto in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria. Valori delle acque fuori norma, scatta il divieto di balneazione e pesca a Santa Maria al Bagno. Il sindaco di Nardò ha firmato l'ordinanza a tutela della salute pubblica dopo i rilievi di Arpa Puglia. Stoppa i bagni alle attività fino al 10 settembre nel tratto compreso tra via Buonarroti e via Flacco e località Quattro Colonne. Segnalazioni anonime contro un Isalento alla rettrice, danno alla reputazione. Durante la seduta del Senato accademico, Maria Antonietta Iello è tornata sull'articolo di una nota testata che riguardava il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, difendendo l'operato dell'ufficio comunicazione. Impegno civico per Nardò, Antonella Vergari candidata a sindaco, la dottoressa si dice pronta a correre per comunali del 2027, tra le priorità legalità, giovani e tutela delle fragilità per offrire alla città un'alternativa di governo, sfida lanciata alla vice sindaca Sodero. E tutto a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: Colle Passo.
1: Skylab Collection, i successi senza tempo.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Skylab.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.

Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa ricevi un bollino e, a scheda completata, 20 euro di spesa sono in regalo. Promozioni non comuni.

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Dal Salento con successo in tutto il mondo. www.radioskylab.it, la radio dei salentini nel mondo.

0: Punto di contatto.
1: Sky Lab News.
2: Ben trovati con l'informazione locale. La vitola a riesame. Coranucci, volevo riscattarmi, e chiede domiciliari in Basilicata. L'indagato ha offerto dichiarazioni spontanee davanti ai giudici, che adesso dovranno decidere entro giovedì sulla richiesta dei legali. Ho fatto tutto questo per proteggerlo. Fine vita la Puglia come il Veneto, c'è la proposta di legge presentata dai consiglieri regionali pugliesi di centrodestra, Napoleone Recena della Lega e Marcello Lanotte di Forza Italia. Si compone di 14 articoli. Parcheggia la macchina e viene insultato, offese sessiste all'assessora Ferro a San Marco in Lamis. Ho denunciato, una donna meno forte di me sarebbe corsa a casa a piangere. Certe espressioni in una normale dialettica di contestazione non andrebbero mai usate. La decisione di denunciare arriva proprio per questo, per dare l'esempio, dice. E Lichlein frena sulle primarie. Concentriamoci sul programma e sull'Ilva, dice, togliete il dossier a Urso. Lo sguardo finale sulle politiche, come già anticipato a Cernobbio, in qualsiasi momento si voterà, ci faremo trovare pronti. Al nord si lavora 27 giorni in più, scatta l'allarme produttività in Puglia e crollo, Trentino, Lombardia e Veneto si prendono il podio, malissimo la Puglia, addirittura penultima con un meno 24,8% sulla media nazionale, fa peggio solo la Calabria. Brindisi, paziente minaccia di morte e schiaffeggia infermiere, 4 aggressioni in poche ore al Perrino, è successo nel centro Ustioni, immediato l'intervento del personale di vigilanza, di presidio e subito dopo degli agenti di polizia. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyland. Più la senti, più ti piace.
4: Che passa contigo?

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

0: altrove.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold. Ciao.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Radio Skylab. La musica di ieri è quella di oggi.
3: Your new music station.
0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
4: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.

0: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ti potessi dire.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Con Radio Skyline, 50 anni di grandi successi.

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: The Summer is Magic, la magia dell'estate con la musica di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.
2: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco.

0: The summer is magic.
1: The summer is magic. Is magic. Oh, oh, oh.
0: The summer is magic. Riascolta le hit delle estati passate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Is

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Sapore di sale. Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: neanche con l'alta marea.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: The Summer is Magic. Rivivi la musica delle tue estati pazze e magiche. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi

The Summer is Magic. Le canzoni sono legate ai ricordi. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
1: Sapore di sale.
0: La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Amica della tua estate, Radio Skylab. La senti, più ti piace.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab. The only alternative radio. Skylab. The only alternative radio.

0: Yeah!
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Motore. Il cambiamento inizia qui.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: The Summer is Magic. Radio Skylab.

Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È 1:04.

0: Ci bava in me, latino gay, tiger.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2 in punto.